0: Colliam.
1: Johnny, piacere.
2: L'anima e il cuore.
1: Tu e Nino.
3: Ti sei fatto un nuovo amico?

0: scattare che erano così vicini. E a me mi sembra strano, so.
1: Te lo sei scordato che già hai rovinato la vita a un altro ragazzo? Ora che fa? Cioè, vuoi rovinare pure l'amico tuo?
2: Cerca via Giannuzza, vero?
3: Stai tranquilla, mamma. Sono cose che capitano, chiste.
4: No, Ninuzzo, no. Sono scelenizie che non devono capitare. Bisogna stare attenti.
5: E non quello che si fa di nascosto. Si può fare per 100 anni.
6: Vieni qua, siamo ancora in tempo per riparare tutto questo.